verso del Signore, dedicimi a casa sua onda per fare. Radio Status Capsule.